E quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia. Oh magia, oh magia, portami via. Fammi volare sopra le nuvole.